0: Radio.
1: Wow, oh. Ho visto in Stasua, a che ode, completo candela. E io gangsta.
2: Mami, ho pi